0: La radio de aquí, para todo el mundo.
1: Onda Cieza.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita, io parlo italiano. Tutto bene, va bene?